uyingcwele wena ombetha amandla, uyakhazimula wena ombetha amandla.